0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Svegliati nel sole che sta nascendo.

volte, delegato ad altre mani, sganciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

passa il suo talento, c'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.
3: Tu ce l'hai un amore?
2: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
3: E adesso non ce l'hai più.